che c'è faccia le leanze ma se a vos da samagnolo non i sarbusi li sciarche se gna gna gna gna gna gna den lendic c'è gamme se ai den manior mua merbe o mai a giacci birinsanen birinsanen.